0: Tutto arrivato. Che da fuori la tranquillità.
1: Line 220 West Hazelwood Street.